la fa tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Reatori e pettine, lancette e forbici, al mio comando tutto questa. Lancette e forbici, reatori e pettine, al mio comando tutto questa. Ve la risorsa.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, intorno ai ragazzi, le tengo fanciulle, con la parrucca, presso la panna, con la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, ci figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.